sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: tu fammi solo un segno e sarai sempre mia.
1: Ho scoperchiato il vaso di Pandora ed ho trovato me.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Sí, es un radialista.
1: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
2: Unione Radiofonica Italiana.
3: Radio Maggio. Estación Nacional.
4: Radio Romea Internacional.
5: Esta es Radio Habana.
6: Something curious about this broadcast.
7: Keep the frequency clear.
8: La radio no parla d'altro.
9: Radio Pirata.
10: Radio Pirata, la radio nella radio.
3: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
11: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
12: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

cittadino, fratello, partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera fischia al vento e in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato.

sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli

vero che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna. Ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti ed in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno video Franchi, compagno Afrotondelli e voi Marino.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che va.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi, perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai, di quelli che

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità. We all

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 12 maggio del 2026. Andiamo avanti ancora con la questione della cronaca, perché così effettivamente va chiamata, delle varie dichiarazioni tra i capi di Stato rispettivamente Iran e Stati Uniti. Ovviamente facciamo riferimento a Trump. Per quanto riguarda l'Iran avremmo delle difficoltà a comprendere chi sia al momento personalmente, ecco, non già come classe, perché loro lo sappiamo bene, il bazar di Teheran fondamentalmente, le classi dominanti che esistono anche lì, ma personalmente dopo appunto la fine e la morte e l'eliminazione fisica della guida suprema avremmo delle difficoltà enormi a riuscire a individuare appunto il suo successore, già che da quello che sembra non sia mai apparso negli ultimi tempi, non si sa se è vivo, se è morto, semplicemente è una immagine che viene proiettata per dare una continuità al potere, che insomma esiste poco o niente. In ogni caso, quello che possiamo dire è che sicuramente il fatto che tutti e due, cioè Iran e Stati Uniti, continuino a sostenere di aver vinto la guerra è un qualcosa, se non altro, di molto curioso, ma secondo noi ha delle basi abbastanza importanti. Ma andiamo per ordine. Trump continua a sostenere che appunto l'Iran abbia rifiutato il piano di pace, insomma si capisce sempre molto poco in che cosa consistano queste proposte, quanto ci sia di veritiero o no. Ne seguono delle minacce, ma se siete state attenti e attenti a quello che ha detto, secondo me c'è molto di rilievo da appunto tenere in adeguata considerazione il fatto che abbia tirato nuovamente in ballo Xi Jinping, a cui si è rivolto, se non sbaglio, nella giornata di domenica, chiedendogli un intervento diretto nella questione dell'Iran. Sembra insomma in qualche maniera che anche gli Stati Uniti siano un po' stanchi, si trovino in quella sorta di limbo o anche di pantano, come giustamente abbiamo definito noi e anche altri opinionisti, per cui si rende conto che la popolarità di quella guerra sia molto molto bassa. E d'altra parte c'è da dire che come già in parte avevamo cominciato a sostenere la settimana passata, i risultati non tanto in termini bellici e di distruzione, ricordate la roboante richiesta di portare l'Iran all'età della pietra, che poi fortunatamente non è avvenuta, facciamo riferimento più che altro ai guadagni, insomma follow the money, segui il denaro, e da qualche parte riesci a trovare il bando di una matassa che sembra sempre più annodata e difficile appunto da districare. Poiché se andiamo a vedere poi al momento quali sono gli esiti più di rilievo di tutta questa storia, a parte i vari ammazzamenti, un bilancio di vittime di straordinaria importanza soprattutto in Iran, ricordiamo la strage delle scuole, cose veramente insopportabili e quasi sarebbero inenarrabili, però è avvenuta e quindi siamo costretti a darne conto, e al di là appunto di questi danni di enorme importanza, di prioritaria importanza, vediamo che l'Europa si trova in una situazione di grande difficoltà, poiché le scorte stanno riducendosi sempre di più, il blocco di Hormuz di fatto ha indotto, come già probabilmente avevamo detto nelle scorse settimane, Confindustria a sostenere che se le cose non dovessero cambiare entro fine anno saremo matematicamente in recessione, come noi anche la Germania, lì dove la FD nei sondaggi vola oltre il 40%, forse non è neanche un caso. La Cina è stata colpita sul 30% dell'approvvigionamento delle proprie risorse, per quanto, come abbiamo già detto, ha trovato sicuramente delle alternative valide, vista appunto la sua centralità ormai nel sistema economico globale, però ecco, diciamo che in qualche maniera, a parte Israele, insomma, diciamo che nettamente la vittoria non si veda, ma si veda più che altro la sconfitta di alcuni fratelli nemici, giustamente li definiremo, in particolare gli europei e in parte i cinesi. È interessante da questo punto di vista notare come Israele, lo abbiamo detto, si è appropriato, insomma, dello spazio, probabilmente ha indotto gli Stati Uniti almeno in parte a aggredire militarmente l'Iran, ma insomma sta facendo, sta applicando il modello Gaza sul Libano del Sud, continuano a radere al suolo interi villaggi cercando di creare una sorta di zona cuscinetto che appunto impedirà per sempre l'approccio di popolazioni all'interno del Libano del Sud, lì dove, ricordiamo la cosa più importante, forse ci sono importantissime risorse idriche che mancano ovviamente ad Israele. Però appunto dicevamo, Netanyahu almeno ha ammesso che dal 7 ottobre in poi lui è stato responsabile di una parte importante della mancanza di sicurezza, e l'intervistatrice che le ha chiesto direttamente ma come è possibile tutti si sono dimessi tranne lei, lui ovviamente ha cercato di raccontare storie che non esistevano, le rispondiamo direttamente noi perché non poteva, semplicemente perché si fosse dimesso sarebbe andato diritto in galera, visto e considerato che prima del 7 ottobre era appunto quasi in procinto di essere giudicato e appunto processato e accusato di molti crimini, tra cui quello di corruzione e non solo, appunto di crimini contro l'umanità, come abbiamo visto poi nel proseguo di questa terribile storia. Amin Nasser è il CEO di Saudi Aramco, che è un'importantissima azienda che si occupa di petrolio ovviamente, quindi diciamo che è un po' al centro della contesa, ha sede, come dice il nome stesso, in Arabia Saudita, ha rilasciato recentemente, ha fatto quotidiano una interessante intervista in cui esplicitamente parla del fatto che una normalizzazione dal punto di vista della gestione delle risorse energetiche non potrà avvenire, anche se oggi dovesse finire tutto in termini di livello bellico avanzato come in Iran, quindi la riapertura sostanziale di Hormuz, non prima del 2025. E quello che sostiene è, attenzione, perché le prossime settimane, i prossimi mesi potrebbero essere molto molto delicati e aggiungo io che drammatici per l'Europa, poiché le scorte si vanno appunto riducendo, quindi non solo un discorso di natura diciamo numerica, quasi statistica, si va in recessione, bensì proprio delle difficoltà enormi nel gestire per esempio il comparto dei trasporti, non solo turistico ma anche semplicemente banalmente quello del trasporto delle merci e dunque dell'approvvigionamento di beni anche di prima necessità. Lui però mostra come molte delle aziende che hanno sede per esempio in Arabia Saudita hanno guadagnato, parla di utili superiori al 25,5%, decine di miliardi in più rispetto a quanto potevano aver previsto prima appunto della crisi di Hormuz, quindi quando uno si chiede qui protest, come abbiamo già detto l'altra volta, sicuramente le aziende che hanno sede negli Stati Uniti d'America, che continuano ad esportare a livello record appunto il greggio, ma anche aziende che hanno la possibilità molto facilmente di aggirare Hormuz attraverso gli oleodotti che sfociano direttamente nel Mar Rosso. Lo ribadiamo ancora una volta, quello è un punto del mondo che probabilmente comincerà a infuocarsi tra poco, poiché è l'altro accesso delle merci, immaginate, che lì passano da sotto, da meridione, attraverso Bab el Mandeb, sarebbe il golfo di Aden se volete, lì dove c'è appunto l'incrocio tra due continenti, il Mar Rosso, ossia lo Yemen che incontra Djibouti, Eritrea e Somalia, e in parte il Somaliland, no, sapete, l'avamposto militare non a caso di Israele. Ebbene, loro attraverso questa società, attraverso l'oleodotto che porta direttamente al Mar Rosso, ha aggirato il problema di passare per Hormuz. Come vedete, appunto, questo è molto importante per sottolineare ancora una volta come non sia una guerra che punisce tutti, le popolazioni che subiranno di più sono sicuramente quelle che appartengono alle classi subordinate, ma grandi profitti stanno inondando il mercato dell'energia fossile. E allora la domanda è: ma siamo sicuri che questo è il modello che noi dobbiamo prendere in considerazione, da cui dobbiamo continuare a essere dipendenti? Beh, probabilmente anche la classe dominante, quindi non solo un discorso che riguarda noi lavoratori subordinati, ma anche la classe dominante potrebbe cominciare a prendere seriamente in considerazione la possibilità di legarsi maggiormente al mercato delle rinnovabili, che però è in gran parte gestito dalla Repubblica Popolare Cinese. Allora, ancora una volta, la domanda che viene spontanea dopo un ragionamento di questo tipo è: conviene alla classe dominante europea rimanere ancora così vincolata alle risorse estremamente care successive, diciamo, al blocco del Nord Stream 2 durante la guerra ucraino-russa, appunto, fatto per l'appunto per obbligare l'Europa a ricorrere al gas e al petrolio, diciamo in gran parte di natura statunitense, oppure converrebbe di fatto affidarsi alla nuova potenza egemone, possiamo dire, dal punto di vista economico mondiale? Beh, insomma, ognuno si faccia una propria idea, ma certamente le prospettive potrebbero cambiare di segno qualora appunto decidessimo definitivamente di staccare, decidessero, forse ho utilizzato il termine sbagliato, di staccare la spina da coloro che da anni decidono le nostre sorti. Ringrazio tutte e tutti per il cordiale ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sono di ritorno dal Venezuela, dove ero rimasta bloccata per quasi 6 mesi per via delle sanzioni di Trump, che nel 2019 ha cominciato a sanzionare quelli che sostengono paesi sanzionati. E ho vissuto quindi in diretta l'aggressione armata delle truppe speciali degli Stati Uniti al Venezuela e il sequestro del presidente Nicolás Maduro e della compagna Cilia Flores, sua moglie. Un fatto inedito che non smette di far discutere. Non sempre, però, a partire da informazioni vere. E quindi approfittiamo di questa occasione per puntualizzare alcune notizie distorte che arrivano da queste parti, fermo restando il fatto che di fronte a un evento così drammatico e inedito, è lecito porsi più di una domanda e discuterne, però ecco, ribadiamo, discuterne a partire da dati reali. E in questo senso vogliamo citarne due. Il primo è l'atteggiamento del Venezuela nei confronti di Cuba e di Cuba nei confronti del Venezuela. Io invito i compagni e le compagne a ascoltare il discorso pronunciato da Díaz-Canel il 2 maggio in Parlamento, in cui ha ribadito, facendo un elenco dettagliato, la solidarietà e il sostegno di Cuba alle varie cause antiimperialiste nel mondo, e fra cui ha citato ovviamente la rivoluzione bolivariana e ha parlato della necessità di lottare per la liberazione.

0: di questi punti di raccolta di medicine, alimenti, eccetera. Ora, considerando il mercantilismo che si fa della questione dei diritti umani, della pace, eccetera, il primo elemento che salta agli occhi è che a fronte di una violazione di tutte le norme del diritto internazionale, come è accaduto e come continua ad accadere con il genocidio in Palestina, a fronte delle aggressioni al popolo dell'Iran, ma soprattutto, ripeto, un fatto inedito come è quello di sequestrare un presidente, uccidere circa 200 persone, soldati cubani e venezuelani, perché non è stata una passeggiata quella di Trump, e di fronte al fatto che questo episodio è arrivato al culmine di un'escalation durante il quale per mesi si sono ammazzati pescatori nel Mar dei Caraibi, beh, ce ne sarebbe abbastanza affinché le grida che si levano sulle reti sociali si fossero levate ripetutamente, quotidianamente, nei mesi in cui c'è stata questa escalation, c'è stata una sistematizzazione, una sistematica distruzione dell'immagine attraverso calunnie del presidente Maduro, e c'è stato un continuo susseguirsi di aggressioni attraverso le misure coercitive unilaterali malamente chiamate sanzioni. Ora, quello che occorrerebbe evitare per formarsi un giudizio e per dibattere intorno alla situazione che si è venuta a creare dopo questo episodio nel continente latinoamericano e non solo, è il ricorrere alla dietrologia, di cui purtroppo si fa grande uso a partire dagli anni 70 finora nel nostro paese, e che porta a non guardare in faccia la storia come storia di lotta di classe, scontro di interessi, ma a vedere tutto come qualcosa di occhiuto e non determinato effettivamente dai rapporti di forza e da una dialettica fra conflitto e consenso, che è quella a cui ha cercato di ricorrere in questi 27 anni di esistenza il processo bolivariano, considerando che non è andato al potere ma al governo, e attraverso le istituzioni, attraverso le elezioni, non certo con una rivoluzione di stampo novecentesco come a Cuba, come in Cina e come ancora prima in Unione Sovietica. E guardare in questo modo a quel che sta accadendo oggi con l'arrivo di Trump e il fatto che evidentemente all'imperialismo è caduta la maschera, è prima di tutto porta a considerare i rapporti di forza esistenti nel continente, dopo che la maggioranza dei paesi che stanno intorno al Venezuela e a Cuba è passata decisamente a destra, e questo ha consentito al comando Sur di spadroneggiare nei cieli e nei mari, sorprendendo effettivamente tutti i mezzi militari in possesso di un paese come il Venezuela, che di certo non ha messo in tutti questi anni le poche risorse che gli restavano dopo l'imposizione delle cosiddette sanzioni per armarsi fino ai denti, ma li ha continuati a mettere nei piani sociali. Come ha anche dichiarato proprio recentemente il ministro della guerra in un vertice a cui hanno partecipato i paesi dell'America Latina e anche rappresentanti europei, sono stati impiegati mezzi bellici e tecnologici mai usati prima, lo stesso Trump lo ha detto. E come si può pensare che un paese piccolo come il Venezuela possa sconfiggere militarmente la più grande potenza di Europa, del mondo, la più grande potenza nucleare? Detto questo, è evidente che sempre bisogna vedere che le sconfitte militari, e questa indubbiamente è stata una pesante sconfitta militare, non vanno mai disgiunte da una crisi politica. È evidente che in tutti questi anni si è avuta anche una crisi politica dovuta appunto alle sanzioni e anche all'inevitabile logoramento di un processo che è stato e continua a essere anche un laboratorio. Ora la domanda per noi è intanto di fare in modo che questa breccia aperta in un modello capitalista in crisi strutturale non si richiuda, perché la minaccia che rappresenta il Venezuela, così come Cuba, è la minaccia dell'esempio. Questo esempio che i compagni in Venezuela scommettono che possa proseguire anche in un clima di ricatto e di indubbi compromessi che si stanno aprendo in questo momento, dovrebbe vederci partecipi di una forte battaglia per la liberazione di Nicolà Maduro e di Cilia Flores, ma anche e soprattutto per un'assunzione di responsabilità, perché se non riusciamo noi nei paesi capitalisti, dove si decide il costo del lavoro, si decidono le guerre imperialiste, ad assumerci le nostre responsabilità, a provare a cambiare nel profondo le cose, beh, i popoli del sud possono da soli fare ben poco.
1: Especial Venezuela.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
3: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
2: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo.

0: successo al Galilei di Roma.
1: Sta privatizzando la scuola, ministro, lei chi non è il benvenuto.
2: Sia democratico e non mi interrompo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
0: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone.
3: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
4: Scusa, per la stazione?
5: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
4: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
5: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
6: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Ma chère
1: Mia cara Melinée,
0: ma petite
1: mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 12 maggio del 2026. Andiamo avanti ancora con la questione della cronaca, perché così effettivamente va chiamata, delle varie dichiarazioni tra i capi di Stato rispettivamente Iran e Stati Uniti. Ovviamente facciamo riferimento a Trump. Per quanto riguarda l'Iran avremmo delle difficoltà a comprendere chi sia al momento personalmente, ecco, non già come classe, perché loro lo sappiamo bene, il bazar di Teheran fondamentalmente, le classi dominanti che esistono anche lì, ma personalmente dopo appunto la fine e la morte e l'eliminazione fisica della guida suprema avremmo delle difficoltà enormi a riuscire a individuare appunto il suo successore, già che da quello che sembra non sia mai apparso negli ultimi tempi, non si sa se è vivo, se è morto, semplicemente è una immagine che viene proiettata per dare una continuità al potere, che insomma esiste poco o niente. In ogni caso, quello che possiamo dire è che sicuramente il fatto che tutti e due, cioè Iran e Stati Uniti, continuino a sostenere di aver vinto la guerra è un qualcosa, se non altro, di molto curioso, ma secondo noi ha delle basi abbastanza importanti. Ma andiamo per ordine. Trump continua a sostenere che appunto l'Iran abbia rifiutato il piano di pace, insomma si capisce sempre molto poco in che cosa consistano queste proposte, quanto ci sia di veritiero o no. Ne seguono delle minacce, ma se siete state attente e attenti a quello che ha detto, secondo me c'è molto di rilievo da appunto tenere in adeguata considerazione il fatto che abbia tirato nuovamente in ballo Xi Jinping, a cui si è rivolto, se non sbaglio, nella giornata di domenica, chiedendogli un intervento diretto nella questione dell'Iran. Sembra insomma in qualche maniera che anche gli Stati Uniti siano un po' stanchi, si trovino in quella sorta di limbo o anche di pantano, come giustamente abbiamo definito noi e anche altri opinionisti, per cui si rende conto che la popolarità di quella guerra sia molto molto bassa. E d'altra parte c'è da dire che come già in parte avevamo cominciato a sostenere la settimana passata, i risultati non tanto in termini bellici e di distruzione, ricordate la roboante richiesta di portare l'Iran all'età della pietra, che poi fortunatamente non è avvenuta, facciamo riferimento più che altro ai guadagni, insomma follow the money, segui il denaro, e da qualche parte riesci a trovare il bandolo della matassa che sembra sempre più annodata è difficile appunto da districare. Poiché se andiamo a vedere poi al momento quali sono gli esiti più di rilievo di tutta questa storia, a parte i vari ammazzamenti, un bilancio di vittime di straordinaria importanza soprattutto in Iran, ricordiamo la strage delle scuole, cose veramente insopportabili e quasi sarebbero inenarrabili, però è avvenuta e quindi siamo costretti a darne conto, e al di là appunto di questi danni di enorme importanza, di prioritaria importanza, vediamo che l'Europa si trova in una situazione di grande difficoltà, poiché le scorte stanno riducendosi sempre di più, il blocco di Hormuz di fatto ha indotto, come già probabilmente avevamo detto nelle scorse settimane, Confindustria a sostenere che se le cose non dovessero cambiare entro fine anno saremo matematicamente in recessione, come noi anche la Germania, lì dove la FD nei sondaggi vola oltre il 40%, forse non è neanche un caso. La Cina è stata colpita sul 30% dell'approvvigionamento delle proprie risorse, per quanto, come abbiamo già detto, ha trovato sicuramente delle alternative valide, vista appunto la sua centralità ormai nel sistema economico globale, però ecco, diciamo che in qualche maniera, a parte Israele, insomma, diciamo che nettamente la vittoria non si veda, ma si veda più che altro la sconfitta di alcuni fratelli nemici, giustamente li definiremo, in particolare gli europei e in parte i cinesi. È interessante da questo punto di vista notare come Israele, lo abbiamo detto, si è appropriato, insomma, dello spazio, probabilmente ha indotto gli Stati Uniti almeno in parte a aggredire militarmente l'Iran, ma insomma sta facendo, sta applicando il modello Gaza sul Libano del Sud, continuano a radere al suolo interi villaggi cercando di creare una sorta di zona cuscinetto che appunto impedirà per sempre l'approccio di popolazioni all'interno del Libano del Sud, lì dove, ricordiamo la cosa più importante, forse ci sono importantissime risorse idriche che mancano ovviamente ad Israele. Però appunto dicevamo, Netanyahu almeno ha ammesso che dal 7 ottobre in poi lui è stato responsabile di una parte importante della mancanza di sicurezza, e l'intervistatrice che le ha chiesto direttamente ma come è possibile tutti si sono dimessi tranne lei, lui ovviamente ha cercato di raccontare storie che non esistevano, le rispondiamo direttamente noi perché non poteva, semplicemente perché si fosse dimesso sarebbe andato diritto in galera, visto e considerato che prima del 7 ottobre era appunto quasi in procinto di essere giudicato e appunto processato e accusato di molti crimini, tra cui quello di corruzione e non solo, appunto di crimini contro l'umanità, come abbiamo visto poi nel proseguo di questa terribile storia. Amin Nasser è il CEO di Saudi Aramco, che è un'importantissima azienda che si occupa di petrolio ovviamente, quindi diciamo che è un po' al centro della contesa, ha sede, come dice il nome stesso, in Arabia Saudita, ha rilasciato recentemente, ha fatto quotidiano una interessante intervista in cui esplicitamente parla del fatto che una normalizzazione dal punto di vista della gestione delle risorse energetiche non potrà avvenire, anche se oggi dovesse finire tutto in termini di livello bellico avanzato come in Iran, quindi la riapertura sostanziale di Hormuz, non prima del 2025. E quello che sostiene è, attenzione, perché le prossime settimane, i prossimi mesi potrebbero essere molto molto delicati e, aggiungo io, drammatici per l'Europa, poiché le scorte si vanno appunto riducendo, quindi non solo un discorso di natura numerica, quasi statistica, si va in recessione, bensì proprio delle difficoltà enormi nel gestire per esempio il comparto dei trasporti, non solo turistico ma anche semplicemente banalmente quello del trasporto delle merci e dunque dell'approvvigionamento di beni anche di prima necessità. Lui però mostra come molte delle aziende che hanno sede per esempio in Arabia Saudita hanno guadagnato, parla di utili superiori al 25,5%, decine di miliardi in più rispetto a quanto potevano aver previsto prima appunto della crisi di Hormuz, quindi quando uno si chiede qui protest, come abbiamo già detto l'altra volta, sicuramente le aziende che hanno sede negli Stati Uniti d'America, che continuano ad esportare a livello record appunto il greggio, ma anche aziende che hanno la possibilità molto facilmente di aggirare Hormuz attraverso gli oleodotti che sfociano direttamente nel Mar Rosso. Lo ribadiamo ancora una volta, quello è un punto del mondo che probabilmente comincerà a infuocarsi tra poco, poiché è l'altro accesso delle merci, immaginate, che lì passano da sotto, da meridione, attraverso Bab el Mandeb, sarebbe il golfo di Aden se volete, lì dove c'è appunto l'incrocio tra due continenti, il Mar Rosso, ossia lo Yemen che incontra Djibouti, Eritrea e Somalia, e in parte il Somaliland, no, sapete, l'avamposto militare non a caso di Israele. Ebbene, loro attraverso questa società, attraverso l'oleodotto che porta direttamente al Mar Rosso, ha aggirato il problema di passare per Hormuz. Come vedete, appunto, questo è molto importante per sottolineare ancora una volta come non sia una guerra che punisce tutti, le popolazioni che subiranno di più sono sicuramente quelle che appartengono alle classi subordinate, ma grandi profitti stanno inondando il mercato dell'energia fossile. E allora la domanda è: ma siamo sicuri che questo è il modello che noi dobbiamo prendere in considerazione, da cui dobbiamo continuare a essere dipendenti? Beh, probabilmente anche la classe dominante, quindi non solo un discorso che riguarda noi lavoratori subordinati, ma anche la classe dominante potrebbe cominciare a prendere seriamente in considerazione la possibilità di legarsi maggiormente al mercato delle rinnovabili, che però è in gran parte gestito dalla Repubblica Popolare Cinese. Allora, ancora una volta, la domanda che viene spontanea dopo un ragionamento di questo tipo è: conviene alla classe dominante europea rimanere ancora così vincolata alle risorse estremamente care successive, diciamo, al blocco del Nord Stream 2 durante la guerra ucraino-russa, appunto, fatto per l'appunto per obbligare l'Europa a ricorrere al gas e al petrolio, diciamo in gran parte di natura statunitense, oppure converrebbe di fatto affidarsi alla nuova potenza egemone, possiamo dire, dal punto di vista economico mondiale? Beh, insomma, ognuno si faccia una propria idea, ma certamente le prospettive potrebbero cambiare di segno qualora appunto decidessimo definitivamente di staccare, decidessero, forse ho utilizzato il termine sbagliato, di staccare la spina da coloro che da anni decidono le nostre sorti. Ringrazio tutte e tutti per il cordiale ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
2: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
3: Sta privatizzando la scuola, ministro, chi non è
4: sia democratico e non mi trovo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
1: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E noi ci ascoltiamo 5 Samurai, Enzo Draghi. 5

5 samurai erano 5 ragazzi tipo cavalieri dello zodiaco con delle armature colorate favolose. C'erano le action figures che si montavano con tutte le armature, i vari pezzetti. E adesso la sigla più bella di tutte: What's My Destiny Dragon Ball.

Sono sicuro che la state cantando tutti. Comunque questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina da Vena si intende. Termina qui l'appuntamento, alla prossima puntata. Un caro saluto dal vostro Giuseppe J. Bianchi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Team Radio, Gran Premio di Miami vinto da Kimi Antonelli, terzo Gran Premio consecutivo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quarta l'altra Mercedes di George Russell, quinto Max Verstappen penalizzato di 5 secondi, sesto Lewis Hamilton, solo ottavo Leclerc penalizzato di 20 secondi, finito alle spalle di Colapinto. Ne parliamo a Team Radio con Simone Giannotta. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Mirko Genovesi, F1 come nessuno, ciao Mirko.
4: Ciao, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E ospite di questa puntata Fabrizio Monaco, fondatore del blog Full Gas. Ciao Fabrizio, ben trovato.
5: Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
2: Grazie a te per aver accettato. Allora, Antonelli vince, all'inizio diciamo ha sofferto la battaglia con Norris, con Leclerc, poi dopo nella seconda parte non c'è stata proprio più gara. Fabrizio, inizio proprio con te, è pronto per vincere il mondiale Antonelli?
5: Ma a questo punto con 3 pole position e 3 vittorie vedo difficile che si possa nascondere. Toto Wolff lo sta giustamente gestendo e questo è un lavoro che Mercedes sta facendo anche con i genitori di Kimi. Ricordiamo che ha 19 anni e mettere troppa pressione su un 19enne, nonostante sembri molto maturo, cioè è molto più maturo della sua età, è un atto dovuto, perché bisogna preservare il talento, bisogna aiutarlo non solo in questo campionato ma a raggiungere un livello di maturità sportiva e mentale che lo possa portare veramente a dominare nel corso degli anni. Quindi sì, si candida fortemente per il titolo. Il titolo ovviamente non è assegnato, perché come sappiamo tutti poi in Formula 1 ci sono una serie di fattori tra sviluppi, cose che possono succedere durante l'arco del campionato, quindi tutto giusto fino a questo momento. La prestazione di Antonelli è stata, anzi lasciatemi dire che Antonelli probabilmente ha fatto quello che ci si aspettava da Russell, cioè anche colmare qualche gap di Mercedes che in questo weekend non partiva proprio favorita, però
2: e,
5: sì,
2: e che vedeva, e vedeva un ritorno della McLaren che non ci si aspettava, o che comunque sì, qualcosa ci si aspettava, non in questi termini, come tutto il weekend. Tra l'altro è stato anche weekend di sprint race, quindi le McLaren si sono viste. Mirko, te su Antonelli?
4: Sì, è chiaro, concordo con tutto quello che ha detto Fabrizio. Non so se poi alla lunga, quando, che ne so, parlavamo le scorse stagioni che è venuto un po' il brivido a Piastri e poi si è perso, sì. Poi qualche volta ci ha avuto un po' il brividino da prima posizione anche Norris, insomma non lo so quando, se continuerà così e andrà ancora così, se poi quando arriva il dunque, se la giovane età possa giocargli qualche brutto scherzo. Però per ora, per la freddezza che sta dimostrando, il modo con cui arriva fino alla fine senza sbagliare mai, insomma, a parte che questo mi sembra quasi normale per tutti quelli che hanno le macchine buone, perché pure Verstappen non sbagliava mai quando c'aveva la super macchina, poi è chiaro oggi sbaglia pure lui questo succede quando c'è la macchina buona, di non sbagliare mai, no? Quindi a occhio e croce, così come siamo adesso, mi sembra che potrebbe vincere il mondiale. Però come diceva Fabrizio, aspettiamo, perché tutto può cambiare, sia in termini di testa per lui, sia in termini di
2: macchina, anche di macchina, di Mercedes,
4: sì,
2: di motore,
4: di avversari. La Mercedes non ha portato aggiornamenti a Miami, in Canada sono previsti aggiornamenti, e poi la narrativa portata in giro dice che tutti gli altri hanno portato tutto. Io che sapevo non era così, perché sia Ferrari che anche McLaren hanno detto che avrebbero spalmato un paio di cose pure su Canada, quindi non sono sicuro che sia finita anche per gli altri. Certo è che se su tutti gli aggiornamenti portati da McLaren, tutti quelli portati da Ferrari, è rimasto soltanto il motore, ancora c'è da preoccuparsi su Mercedes, e quindi Antonelli può sperare di portarselo a casa. Molto più Antonelli, a oggi dico molto più Antonelli che Russell, perché un Russell che ti prende 10 giri di ritardo, non per esagerare, insomma, la vedo che già ha preso la bastonata, stile secondo pilota Red Bull come Charles.
2: Senti Simone, le McLaren sono tornate competitive, è merito degli aggiornamenti che hanno portato a Miami e possono rientrare in corsa per il mondiale secondo te?
3: Sembra di sì, anche rispetto al consumo gomme che era un tallone d'Achille di questa McLaren. E, tra l'altro Andrea però, Stella purtroppo è un profeta nella sua patria, che ci ha sempre detto quello che sarebbe stato ed è sempre stato così, mo vediamo che succede.
2: Fabrizio, secondo
4: discorso gomme,

0: predispongono, preparano, fanno un setup della macchina che su 20 giri regga, sparando tutto al massimo, insomma, in qualche modo, perché sono veramente differenti le prestazioni tra quello che succede alla sprint e quello che succede in gara, eh? Cioè, l'abbiamo visto un po' in maniera abbastanza chiara, anche già solo stesso dal giro di pole position, insomma, dal giro secco in qualifica, cambiano un po' le prestazioni. Le McLaren sì, sono tornate, evidentemente sono tornate, o forse c'ha ragione pure Leclerc che dice che sono sempre state lì, solo che tra problemi di batteria a non partire e altre cose non hanno mai chiuso un po' tutto, non hanno mai portato tutto sul piatto, quindi più o meno magari potevano stare anche lì, anche già solo in Giappone, e non l'abbiamo potuto vedere. Quindi sì, stanno lì, lottano, però secondo me non sono, almeno ad oggi, non sono le cannibali che erano la scorsa stagione, perché comunque Leclerc, finché poi non c'è stato il cambio gomme, situazioni e quant'altro, gli stava lì a un secondo a Piastri, quindi tutto sommato stavamo lì. Quindi non mi sembrano così cannibali, e appunto, e poi dopo il solito discorso del gap motore, ma insomma, non mi sembra che siano competitive al fine di stare davanti a Mercedes e forse un domani davanti a Ferrari, non lo so.
1: Fabrizio, te?
2: Posso farti,
1: Ah,
2: Mirko,
1: vai, vai,
2: scusa, solo
1: vai.
2: osservare una cosa. Le McLaren hanno un loro software, da quello che ho capito, sulla gestione della batteria. E tra l'altro le McLaren non partono male come parte male la Mercedes, non so se l'hai notato.
0: Veramente si sono parati tutti a partire. Infatti sta cosa io la rivedrei, fossi Vasseur, e gli direi: vabbè, mo che vi siete imparati tutti a partire, leviamo pure sto pre-start, così mi gioco quello che ho di buono, insomma, perché voglio dire, ormai si sono parati tutti a partire, quindi direi anche basta pre-start.
1: Fabrizio.
3: Allora, McLaren, quello che sta giocando a favore di McLaren sono evidentemente gli aggiornamenti e non è la prima volta che succede. Andrea Stella a Sky aveva detto: chissà, magari succede un altro 2024, e quindi loro sono coscienti di poter portare con gli aggiornamenti un potenziale molto più elevato. Poi ovviamente tutti portano aggiornamenti. Ora, in questo momento, però, quello che sta differenziando i motorizzati Mercedes dai non motorizzati Mercedes è la potenza del motore endotermico, e quindi un grosso punto interrogativo è costituito dall'ADUO, cioè la possibilità di poter, che concede alla FIA di poter recuperare la potenza del motore, quindi di fatto rifare un nuovo motore, concedere ore al banco prova, concedere sviluppi extra, concedere soprattutto budget extra, e questo ADUO dovrebbero avercelo, a meno che non ci siano sorprese, sia Ferrari che Honda, quantomeno. Adesso c'è una discussione
0: L'Audi
3: se il
0: anche.
3: punto è l'Audi anche, sì, certo, e c'è un la domanda è se il punto di riferimento sia Mercedes o Red Bull, perché anche comunque il motore Red Bull, in quanto a potenza, è al top, poi Red Bull ha altri problemi. E quindi dopo l'ADUO, potremmo farci un'idea. E come diceva giustamente Vasseur a inizio stagione, questo campionato non lo vincerà chi è più veloce subito, ma chi porterà gli aggiornamenti migliori. Questo è fisiologico in un campionato che parte da un regolamento nuovo per tutti, e ci sono margini di miglioramento enormi a partire dal carico aerodinamico, che può essere migliorato di molto, e la potenza del motore. Quindi ci sono ancora tanti pezzi che vanno messi insieme. E se la domanda è se Ferrari può ancora rientrare nella lotta al titolo, la mia risposta più ovvia, diciamo così, è quella di aspettare metà giugno, quando presumibilmente ci sarà l'implementazione del nuovo motore da parte di Ferrari. Allora vedremo cosa succederà. Per McLaren è un grosso salto in avanti di maturità, ma non sono sorpreso, non sono sorpreso. Quello di cui sono sorpreso è ancora una volta un leggero tentennamento da parte di Piastri nei confronti di Norris, e questo sinceramente non voglio dire che mi sta facendo rivalutare Piastri, però se Norris è campione del mondo, questa è un'ulteriore conferma del fatto che se lo sia meritato di più.
1: Senti Mirko, per prima di andare in onda, praticamente era già iniziata la puntata, stavamo già parlando di Ferrari. Allora, questi aggiornamenti

0: Aggiornamenti funzionano. Leclerc ci ha fatto divertire con la battaglia con Antonelli, Norris. Poi, vabbè, la detta sua del nell'ultimo giro, l'errore che ha tolto, diciamo, la soddisfazione del sesto posto. E funzionano questi aggiornamenti in Ferrari?
1: No, ovviamente fossi un ingegnere e uno dentro te lo saprei dire meglio. Diciamo che come opinione per me sì, anzi, considerato il gap motoristico che diceva anche Fabrizio e considerati insomma i cavalli che mancano, secondo me l'ala reversa, l'ala Macarena, l'ala Saccappotta, chiamiamola come pare, ha fatto il suo. Cioè, io l'ho visto anche sul dritto, si perdevamo, ma grazie all'ala riuscivamo a rimanere a galla anche quando dietro c'avevamo i motorizzati Mercedes, no? Anzi, ti dirò, non so se è stato un problema elettrico, se è stato voluto perché si voleva far sorpassare, come ha detto Leclerc sul finale, per poi usare il boost, però il fatto che, se fosse vero che l'ha fatto di proposito, il fatto che abbia chiuso l'ala per farsi sorpassare significa che con l'ala aperta il suo vantaggio ce l'ha. Per cui secondo me hanno funzionato tutti, secondo me non sono neanche tutti, penso che in Canada forse ancora qualcosina da spremere ci sia. La Ferrari ha fatto scuola a tutti hanno portato il Frictel Mode, la letta davanti allo scarico in qualche modo, perché poi come Ferrari non la può portare nessuno, perché come abbiamo già detto tante altre volte, il fatto che abbiano spostato tutta la parte del cambio più al posteriore ha permesso per i volumi, per gli ingombri di fare quella letta, altri non ce l'hanno questa possibilità, hanno inventato qualche trucco e barbatrucco, però insomma Ferrari ha fatto scuola da un punto di vista aerodinamico quest'anno, per tanti punti di vista, per cui secondo me la macchina c'è, gli aggiornamenti hanno funzionato, però ragazzi 30 cavalli come diceva Fabrizio pure sempre pure fuori onda mi pare, cioè anche dalle telemetrie è tutto là, è tutto sul dritto, è tutto sul primo allungo, insomma si vede tutta lì la differenza, mentre Ferrari è come telaio, come forza aerodinamica e di meccanica quest'anno ci sta, non ha toppato come l'anno scorso la sospensione che era ballerina, quest'anno ci sta tutto. L'idea dell'ala reversa è ottima perché quei benefici che abbiamo detto sia in termini di chilometri orari sia in termini di portanza, perché quando la gira aiuta l'effetto rake del fondo, insomma tante belle cosette che secondo me hanno funzionato, ma ragazzi quando mancano 30 cavalli è dura mantenerla la tassa. Io penso che se la Ferrari oggi sotto montasse il motore Mercedes, per ipotesi, perché dire Mercedes e Ferrari insieme è una bestemmia, però se montasse sotto il motore Mercedes, Ferrari starebbe davanti a tutti, io ci metto la mano sul fuoco. Poi oggi che tutti quanti a dire la Macarena non ha ballato, cacciamo fuori Elkan, mamma mia sta storia, io ho bannato tutti praticamente, non mi frega niente, cioè io non c'ho bisogno di extra follower che vengono a dirmi così, oppure quello che è venuto essere tifoso Ferrari oggi è una vergogna, io ho fatto vergogna e tu che parli.
0: È un'altra cosa.
1: Sì, pure su sto Elkan, no, ma cioè anche se Elkan basta, ma allargo un secondo. Dovrebbe dire allora Lawrence Stroll, che dovrebbe dire? Ha comprato fabbrica, ha fatto Galleria del Vento, ha preso Newey, ha preso Cardile, ha preso Ronaldo, Messi e sta lì con una macchina che manco arriva un altro po'. Che dovrebbe dire allora Lawrence Stroll con i soldi che ha buttato? E non mi venissero a dire che Aston Martin non è Ferrari, perché a livello di storia automobilistica Aston Martin e Aston Martin pure, quindi di che stiamo a parlare? Stiamo sempre a criticare, la macchina è buona, è uscita bene, purtroppo ci abbiamo avuto l'handicap del Zimmerman che ha voluto fare il motore a caramelle invece di farlo con le testate fatte bene, e ci abbiamo avuto un deficit, anzi che secondo me sull'ultimo sono riusciti a chiudere un motore che è pure, come si dice, senza problemi, però ci abbiamo quel problema là, ma gli aggiornamenti per me, per chiudere il discorso, hanno assolutamente funzionato.
0: Senti Fabrizio, prima di salutarti, so che ti dobbiamo lasciare qualche minuto prima, quindi mancano pochi. Verstappen è partito dalla prima fila, poi è andato in testa a coda, poi ha fatto 50 giri con la mescola hard, ha superato, ha sportellato, era un po' nervoso, che gli succede?
2: Ma allora Verstappen più che un gran premio di Formula 1 sembra aver fatto un incontro di box, perché anche qualche
1: era ancora in modalità Nürburgring.
2: Sì, esatto. allora Verstappen, dobbiamo partire da questo presupposto. Lui non fa niente in pista che non sia dettato dalla sua competitività, dalla sua voglia di correre. Quindi quello che ha fatto in pista era il risultato della sua voglia di recuperare, e sa benissimo che ha a disposizione un mezzo che in questo momento non è competitivo, anche se lui ha detto che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, quello che succede è entrato secondo me in una situazione dove, quando non è più la macchina migliore, inizi a fare degli errori in più. È successo ad Hamilton quando la Mercedes non è più stata dominante. Mi ricordo un testa coda alla Tosa a Imola nel 2020, un'uscita di pista dove penso fosse la prima uscita di pista di Hamilton negli ultimi 6 anni, e quindi paga un po' questo. Dicevamo fuori onda che ho visto due cose molto strane. Il testacoda di Verstappen in partenza, figlio di un errore che anche lui ha ammesso, e il testacoda di Leclerc al finale, figlio di un errore che anche lui ha ammesso. Mm-hmm. Questi errori sono secondo me da attribuire sicuramente a colpa del pilota, ma la reazione che queste nuove macchine hanno, soprattutto nel momento in cui il boost entra in gioco, è talmente violenta che se la macchina non si trova sul rettilineo, quindi col volante dritto, rischia di andare incontro a questo tipo di comportamento. Vale più per Leclerc che Verstappen, che probabilmente aveva anche le ruote di sinistra fuori dal circuito, quindi aveva andato un po' sullo sporco. Però è interessante notare come due errori arrivano da due piloti dove sinceramente non te l'aspetti. Su Verstappen il rischio che possa rinunciare alla Formula 1 è medio-alto, non è una persona che dice le cose tanto per cui sta riflettendo seriamente sul suo futuro, e non so se sarà disposto ad arrivare al 2030 prima di rivedere il vuoto. Almeno questo è quello che dice Ben Sulayem, 2030-2031, sì. Quindi questo secondo me è quello che è successo in pista ieri a Verstappen.
0: Fabrizio, prima veramente, adesso ti saluto, mancano 15 secondi, però un ricordo di Alex Zanardi. Ho visto un video che hai postato dopo la sua scomparsa, sono venuti i brividi ovviamente, ma è normale. 30 secondi su Zanardi.
2: Zanardi è una di quelle persone che vengono al mondo molto raramente, e come dicevo nel video, Zanardi non solo ci ha insegnato a non mollare, ci ha insegnato una cosa ancora più importante, che la vita non è quello che ti succede, la vita è quello che tu fai con quello che ti succede. Puoi ripartire da zero 1, 2, 3, 4 volte, l'importante è sempre e contare sui mezzi che hai a disposizione. Come diceva Zanardi, quando si è risvegliato dopo l'incidente del 2001, lui ha detto: io ho guardato la parte che è rimasta del mio corpo, non quella che se n'era andata. Quindi questo è il messaggio principale che Zanardi ci lascia, che è quello di mai mollare, ma non spinti solamente dalla voglia di non mollare, ma ragionando con metodo, con tanta forza di volontà, e questo si applica a tutto nella vita. Detto questo, purtroppo quando l'ho saputo mi è preso veramente un colpo al cuore, perché è una di quelle persone cui sei, anche se non lo conosci direttamente, ma sei veramente molto affezionato, per cui sono contento che Antonelli abbia dedicato poi le vittorie a Zanardi.
0: Assolutamente,
2: è stato vero. Un bel gesto.
0: È vero, è vero. Fabrizio, ti ringrazio, grazie della tua partecipazione a questa puntata di Team Radio, spero che qualche altra volta sarai dei nostri, ci farebbe piacere. Ti saluto.
2: Con molto piacere.
0: Grazie, fondatore del blog Full Gas, alla prossima quando vorrai, siamo qua. Grazie Fabrizio.
2: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
0: Ciao Fabrizio.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Un saluto.
0: Ciao. Allora, torniamo a questa puntata, torniamo alle cose del Gran Premio di Miami. Simone, secondo te le Ferrari stanno portando un po' di competitività con gli aggiornamenti portati a Miami?
3: Secondo me sì. Anche se
2: c'è il distacco finale prima del testa coda di Leclerc, eravamo a 20 qualcosa secondi, anche se non erano proprio reali, perché poi Leclerc si è trovato a fare tutto per via del pit stop leggermente anticipato, una serie di sorpassi.
0: Tra l'altro non l'ha presa bene il fatto che lo hanno anticipato,
2: che lo hanno fermato in quel momento
0: sì,
2: lì.
0: Ha detto magari se me lo dite.
2: E quindi questo distacco che era quello reale prima del testa coda, secondo me sarebbe stato una decina se non qualcosa di secondi in meno, che poi per ogni sorpasso, per ogni cosa, 3-4 secondi li perdi dietro a fa il giro dietro l'altro, soprattutto quando lo devi sorpassare veramente e non sono doppiati.
0: Mirko Hamilton, che è stato quasi inesistente per tutta la gara, aveva l'auto danneggiata, però non è, l'abbiamo visto anche in sprint race, non c'è.
1: Non lo so, io come ho detto sono un po' deluso, cioè sinceramente. Prima di giovedì, quando è stato nelle dichiarazioni, ha detto: io ho trovato, a parte con gli aggiornamenti, ma comunque ho lavorato tanto al simulatore, ho ritrovato 8 decimi che perdevo qua e là, eccetera eccetera. Lì per lì dice: cacchio, 8 decimi, a voi, a te, questo sta davanti pure ai Mercedes. E invece non lo so, non solo non ha trovato gli 8 decimi, ma ne ha persi 8, quindi non lo so che gli succede. Secondo me non lo so, se è quello, io l'ho detto in modo molto dispiaciuto, se è questo l'Hamilton che ci dobbiamo avere come secondo pilota, che poi è brutto pure dirlo, però come altro pilota Ferrari, alla fine ci ragionerei effettivamente da qui alla fine stagione, perché tu ti aspetti che c'hai Hamilton e che, voglio dire, simil Shanghai, no? Che sia lì a lottare col suo, certo, compagno, non che si facciano sportellate a buttarsi fuori, ma che quantomeno stiano a giocarsi più o meno le stesse posizioni. Invece oggi, cioè nel weekend, mi è sembrato quasi un po' meglio, però quasi l'Hamilton della scorsa stagione, remissivo, là dietro, non combatte, non... Cioè, mentre tu vedi Leclerc che fino all'ultimo sta lì, rosicchia il decimo, torna indietro d'un decimo, pure nella gara sprint, no? È sempre stato intorno al secondo con Piastri lì a giocarsela, ma anche nella gara, finché non gli hanno fatto il cambio gomme anticipato troppo presto, secondo me, che poi è anche il problema che l'ha portato alla fine a trovarsi Piastri dietro, perché Piastri aveva quasi 10 giri di gomme di vantaggio su Leclerc, sì. Quindi il cambio gomme l'ha messo dietro a Russell, ha dovuto ricostruire tutto, però secondo me prima di quell'evento il passo, non dico che era come quello di quelli davanti, ma erano lì. Quindi tutto sommato invece Hamilton questo non l'ha portato, non ha esploso questa potenzialità della macchina, ma adesso uso un termine tanto caro a Vasseur, la potenzialità della macchina non la porta al massimo. Tra l'altro la cosa strana, che se ne è parlato poco, è che mentre Hamilton aveva a tutti gli aggiornamenti, quindi compreso quel defettore sull'alo, mm-hmm, quei due pinnette che hanno messo sull'alo per deviare l'aria, il flusso dell'aria verso l'air scoop sopra, Leclerc no, l'ha smontato. Questo è strano, una cosa di differente fra loro due. Leclerc non ce l'aveva quel deflettore. Ho letto qualcuno che ha detto che forse ancora non è perfettamente regale, se non fosse regale l'avrebbero tolto da tutte e due le mani.
0: Sì, certo, chi dice ovviamente
1: fregnacce pure, chi dice ste fregnacce a volte si rende conto, no? Dice: vabbè, siccome non si sa se è legale, uno lo mantengo e uno no. Che poi, tra l'altro, stessa soluzione che ha adottato pure Red Bull. Anche Red Bull ha messo quella roba lì. Quindi non lo so, io Hamilton non mi convince. Cioè, mo l'anno scorso, quel che vuoi, la macchina non era la sua, è arrivato quest'anno, la macchina c'è il mio DNA, l'ho fatta io perché la conosco solo io. E poi, però, paga sempre nei confronti delle gare, che paga sempre anche nelle gare in cui hanno combattuto un po', le ha prese comunque sempre. Quindi de fatto non lo so se questo, poi bisogna vedere quando metteremo i cavalli seri, se lui, perché c'è tanti che dicono che quando lui sta sotto il terzo posto, quindi sta sotto il podio, non lotta, no? Mm-hmm. quindi non lo so, quindi vediamo quando tornerà sta cavalleria e quindi l'eventualità di poter azzannare podi e vittorie, se tornerà. Però se è questo, dico la verità, da qua a fine stagione, sia per lui che ci deve ragionare, ma anche per Ferrari è ora che ci comincia a ragionare. È stato bello, ma forse non ha funzionato.
0: Tra l'altro le strategie sono saltate perché tutti aspettavano la pioggia da un momento all'altro, pioggia che poi non è arrivata, Gran Premio sì che è stato anticipato di 3 ore, ma poi alla fine la pioggia non è arrivata, quindi hanno girato tutti sull'asciutto.
1: Permettimi un appendice, se la gara viene data con sicurezza, non mi ricordo che percentuale, bagnata, ed è quello che è stato, perché già dal giorno prima Tuoni, Fulmini, Saette hanno anticipato addirittura l'orario, riaprono il parco chiuso affinché le macchine possano essere modificate. Questo non ha detto nessuno, ma hanno modificato le macchine per andare a bagnato e quindi di conseguenza anche la prestazione in pista potrebbe essere frutto delle modifiche che
0: qualcuno potrebbe aver cambiato e qualcuno no, certo.
1: Ah, hai capito, che ne sai, questo pure è tutto un dubbio.
0: Senti Simone, Colapinto straordinario, gasato dalla folla, dal bagno di folla in Argentina, una prestazione inaspettata.
2: Abbastanza, dato che lo chiamiamo Colapinto così per scherzare tra di noi.
0: Adesso lo chiamiamo Colapunti, visto che è arrivato a Punti.
1: Ragazzi, se non ha fatto niente fino a mo e hanno fatto quello che hanno fatto, mo che ha fatto i punti, minimo può andare a statua, a Buenos Aires.
0: Sì, assolutamente. Senti Mirko, è uscito un tuo album con anche rivisitazioni dei brani storici tuoi, con un inedito che è Formula Energia, e che io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori, e così poi andiamo nel finale di questa puntata. Questa è Formula Energia.
3: Benvenuti nel 2026, dove il sorpasso è vero.

0: Formula Energia Rosso Assoluto è l'album della Formula 1 di F1 come nessuno. Mirko, allora una bella critica a questa nuova Formula 1, questa Formula 2026. Mirko?
1: Mi sentite? Ecco,
0: adesso sì.
1: Beh, faccio come sempre brevissimamente una cronistoria del perché. Allora, sì, avevo voglia di dare una rinfrescata alle vecchie canzoni, perché sì, magari, sai, i giovani amano, sentono meno un po' il ritmo del rock, sai, perché il rock è una roba un po' più roba nostra. Sì. Quindi volevo dare un refresh, mantenendosi quel timbro rock, ma magari dandogli un po' più di ritmo, un qualcosa di più. Quindi sono partito con l'idea di dare una rinfrescata un po' a tutti i brani,
0: certo,
1: e di raccoglierli in un album, perché li ho sempre pubblicati a uno, no?
0: Sì.
1: E quindi quella è l'idea. Però ogni album che si rispetta c'ha almeno degli inediti, no?
0: Assolutamente.
1: E quindi ho detto, boh, però sai, uno così su due piedi, uno due, creare subito un testo non è che ti viene facile. Però come sempre mi metto lì, apro il mio notebook, e comincio a raccontare quello che sento e vedo della mia della Formula 1 attuale. Cioè la racconto, me la racconto in testo, la scrivo prima così come me la racconto, poi cerco di dargli una timbrica, no?
0: Cioè certo,
1: una rimatura. Quindi è uscita fuori sta cosa, l'ho buttata in pasto ai miei strumentini, perché non sono né cantante né un musicista, questo me ne rammarico.
0: Non è la tua voce quella che canta, diciamo.
1: No. Sni. Posso dire SNI?
0: Sì, come no, assolutamente.
1: Perché, no, ti dico perché SNI, perché a differenza delle altre, così come tutte le cover che ho fatto delle vecchie canzoni, gli strumentini gli ho dato in pasto il mio timbro vocale.
0: Ah, grande.
1: Quindi, siccome questi strumentini ragionano con i timbri vocali delle canzoni che esistono, di quello che c'è in giro, sì, quindi spesso potrebbero anche andare a incappare. Io ho sentito alcune che sembrano le canzoni da Pausini, piuttosto che altre gente che rifà ste robe.
0: Sì.
1: Io invece ho detto, ma posso dargli il mio timbro? E ovviamente pagando extra, ho potuto dargli il mio timbro. Quindi sotto il timbro, in qualche modo, cioè l'idea, la timbrica di base della voce è la mia.
0: È la tua.
1: Quindi in qualche modo gli ho dato qualcosa di mio anche nella voce. Il testo, ovviamente, come sapete, è sempre roba mia. Il resto, come ho detto, non sono musicista, non sono cantante, quindi gli strumentini elettronici e digitali del momento mi aiutano a metterle in piedi. Non è, ovviamente, non sogno di diventare un cantante perché non lo sono, non sogno di diventare musicista perché non lo sono, lo faccio per passione. Mi piace che la mia passione per la Formula 1 e per la Ferrari venga, come si dice, sviluppata in tutti i modi. Da ragazzo ho stato anche un DJ, quindi c'è tutto quello che è di,
0: certo,
1: me in qualche,
0: certo,
1: modo, no?
0: Quindi
1: anche nel mettere in mano a questi strumentini, no? Tanti fanno ste robe, però non è che glielo do in pasto e finisce lì. Io gli dico cosa deve essere, come deve essere, certo, in che chiave deve essere, e qual è il ritornello, qual è il preritornello, insomma gli do in pasto tutta una serie di informazioni che poi sono mie. Quindi si può dire sì che gli strumentini mi aiutano, ma per gran parte è roba che viene dalla mia capocchia. Insomma, ecco, mi sono divertito un'altra volta. Tra l'altro in questo album ci sono appunto Formula Energia, che è nuova completamente,
0: sì,
1: ed è la critica formale a questa formula di adesso. Tra l'altro come si dice, la strofa finale dice pure che torneranno il vuoto,
0: sì,
1: e la formula sarà di nuovo fumo. Quindi
0: è quella speranza che ci abbiamo noi da qualche tempo.
1: Esatto, poi manca a farla apposta, l'ho scritta prima, ma poi mo diventa quasi ufficiale che torna nel vuoto, quindi
0: sì,
1: in qualche modo profetica. Però le ultime due dell'album sono addirittura un qualcosa di diverso che non avevo fatto prima, cioè un mashup,
0: sì,
1: fra le canzoni più carine delle precedenti, insomma, tra Sogno Rosso e
0: F1 come nessuno.
1: Sì. 16 mondiale, che sarebbe quella dedicata a Leclerc,
0: e 44 che è quella
1: dedicata a Hamilton. Sì, sono dei mashup carini, molto ballabili così. Insomma, se uno c'ha voglia di sentire musica e ispirata alla Formula 1, perché anche un appassionato, secondo me è la cosa migliore da fare, insomma. grazie comunque per averlo.
0: Ma grazie a te che l'hai scritta e che ce l'hai data in pasto a noi, e noi siamo contenti di ascoltarla. D'altro mi piace molto anche questa, non si batte tutti i fenomeni, eh. Io c'ho proprio, io vado matto per tutti i fenomeni, che è in versione rivisitata anche in questo album Rosso Assoluto. Allora, prima di chiudere, anche a voi chiedo un ricordo di Alex Zanardi. Mirko.
1: Io insomma vengo un po' da lontano, cioè noi siamo quelli che veniamo un po' da lontano, quindi ce l'abbiamo come ricordo sia come pilota sia per tutto quello che ha fatto dopo. Sì. Sicuramente non è stato uno di quei piloti per cui, ecco, te voglio dire, Senna, Schumacher, però c'aveva quel suo carattere particolare, il modo di parlare ai microfoni, comunque è sempre stato solare a prescindere. Sì. Poi quello che ha fatto da dopo, gli incidenti, tutte le volte che si è rialzato, quando l'ho visto già solo rientrare in macchina, perché poi il primo passaggio è stato rientrare in macchina.
0: E rientrò proprio su quella macchina che gli spezzò le gambe. Finì quei tre giri che gli mancavano.
1: Esatto, quella è una roba, cioè già solo quella faceva alzare i peli delle braccia, cioè già solo quella era da brividi. Sì. Senza contare, cioè, quello che è avvenuto dopo, cioè lui dopo, tra l'altro dopo pochissimo tempo, presentarsi lì ai Caschi d'Oro. Mi sembra i Caschi d'Oro
0: a Bologna, sì, al Motor Show.
1: Alzarsi in piedi lì, sì. Sulle protesi, cioè tutte robe da brividi. Cioè, lui ogni cosa che ha fatto ha dimostrato che la vita non finisce di fronte a dei problemi, ma che anzi, se uno ha la capacità, può fare quello che faceva prima e forse anche di più, perché poi diventare oro paraolimpico, cioè fare quello che ha fatto lui. Tra l'altro ha fatto anche l'Ironman, quella normale, non quella non quella, diciamo, cioè coi normodotati, e ha fatto comunque una buona posizione, cioè ha fatto comunque bene. Quindi c'è, cioè, un uomo che ha dimostrato tante cose, che però forse, penso, ma non lo so, perché era da tanto che non, cioè, se sentiva e non si sentiva parlare di lui dall'incidente quello col camion, secondo me lì l'ha accusata di più, la botta.
0: Sì.
1: E secondo me sarà stata una conseguenza il fatto che se ne sia già andato, insomma, in qualche maniera, anzi, sentiva più, quindi quando cominci a sentire poche notizie, mentre prima se ne parlava tanto ogni cosa che faceva, quando senti poche notizie io mi sono sempre detto la situazione forse non è rosea. E mi dispiace che sia andato via, è stato veramente una cosa che mi ha colpito, però insomma, con tutto quello che ci ha lasciato resterà nella storia tanto quanto i campioni di Formula 1 che osanniamo, come Senna, Schumacher, rimarrà nella storia per il campione che è stato più come uomo anche che come sportivo.
0: Sì, è vero. Simone, te un ricordo di Zanardi?
2: Ma c'ho il ricordo anch'io di quella volta che si è alzato in piedi ai Caschi d'Oro a Bologna, che era passato anche poco dall'incidente,
0: pochi mesi, due o tre mesi penso.
2: Sì, lui in piedi restai così a bocca asciutta. Io ho un ricordo di un mio caro amico che faceva gli Ironman e l'ha conosciuto, e lui sa della mia passione della Formula 1 e mi raccontava di Zanardi, che faceva ste gare che sono devastanti, perché fanno chilometri di nuoto, chilometri di corsa, chilometri in bicicletta e tutte queste cose qua, e dice che Zanardi era una persona, cioè lui ci si è messo a parlare, si sono messi a parlare come due persone al bar, quindi era anche una persona, cioè,
1: non era una
2: alla mano, cioè, non se la tirava, che non se la,
0: è vero. E va bene. Allora, diciamo che termina questa puntata di Team Radio. Adesso c'è un'altra sosta di 3 settimane, cioè così veramente. Poi dopo tutte insieme, poi invece sarà una.
1: Sì, dopo sarà un treno, fino alla pausa estiva sarà un treno.
0: È allucinante. Torna il 24 maggio dal Canada a Montreal al circuito Gilles Villeneuve. Quindi a me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Grazie Simone.
2: Grazie a tutti, grazie a te.
0: Torniamo ovviamente il 25 maggio. Mirko, oggi pomeriggio debriefing, poi in live questa sera, insomma, c'hai tanto ancora da raccontare.
1: Sì, sì, poi dopo ci avrò la pausa pure io, dovrò cominciare a inventarmi notizie giornalistiche e giornalarie, però almeno per ora qualcosa da raccontare ce l'abbiamo, quindi pomeriggio solito debriefing e poi stasera sulla Lorux TV per il pit stop del lunedì e niente, poi mano a mano ci aggiorneremo su quello che sarà l'evoluzione di, insomma, magari di regolamenti, di uscite, di aggiornamenti, di quello che sarà verso il Canada, insomma, mano a mano. Ci portiamo verso il Canada, sì, abbiamo un po' di pausa, ma poi, come hai detto, sarà veramente stressante dopo fino alla pausa estiva.
0: Allora, grazie Mirko, ci ritroviamo lunedì 25 qui a Team
1: grazie
0: Radio.
1: Grazie a voi.
0: Vi saluto, ci troviamo il 25 maggio con Team Radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Amici e amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi ad una nuova puntata di Non Solo Cristina, D'Avena si intende.
1: Guardo fuori e penso a te.
0: In sottofondo, piccoli problemi di cuore, questa hit della mitica Cristina, un pezzo degli anni 90, un cartone animato per teenagers. Love Stories, in questo cartone animato, vi ricorderete la sigla diventata iconica. E tra l'altro c'è anche un duetto, pensate, con Ermal Meta che canta questa canzone con Cristina. Ermal Meta, avete capito bene?
1: Insieme noi.
0: Cioè, Ermal Meta che si presta ad un duetto con Cristina D'Avena, io non ce lo vedo, però è successo davvero. Caspita, cosa ti combina la discografia italiana, cosa ti fa fare, povero Ermal Meta. Mi dispiace, ho dovuto cantare questa canzone di merda, questa sigla di merda.

cartone è stato trasmesso prima su Canale 5 e successivamente su Italia 1 dal 27 gennaio al 10 aprile 1997 all'interno del contenitore pomeridiano. Bim bum bam! Poi mi prendi per mano ancora. Io del 1997 avevo 10 anni e mi ricordo benissimo l'avvento di questo cartone animato di merda sulle reti Mediaset. Tutte le bambine a scuola sbrodolavano per questo cartone, piccoli problemi di cuore, ma che cagata, che schifo, meglio le Benji. Holly e Benji, non l'ho detto

e molti degli episodi sono stati rimaneggiati dagli adattatori italiani, che hanno tagliato, taglia del tutto varie parti, compreso le puntate finali, ed inglobato spezzoni di episodio a quelli precedenti o successivi.

prossima sigla, signor Burns, dall'episodio di Simpson Chi ha sparato al signor Burns, feat. Tito Puente, il meraviglioso Tito Puente.

Señor Burns e il diavolo col dinero, il diavolo col denaro. Dissing, che fa questa orchestra di Tito Puente quando gli vanno a chiedere se era stato Tito Puente.

0: sono bravo, eh!
1: Sono bravissimo, porca puttana! E io mi gaso su questa sigla come un maiale!
2: Se vuoi trovare l'esperma.
1: E allora questa era la sigla degli episodi dove Goku era ancora bambino, dove assieme a Krillin, il suo amico nonché rivale, combattevano nel torneo di arti marziali Tenkaichi assieme a Jack Chan, che poi era il maestro della genio della tartaruga sotto mentite spoglie, assieme a Tenzing, assieme a Junior, mamma mia ragazzi, a Yanko, mamma che ricordi ragazzi, che ricordi.
2: Dragon Ball, ma quando arrivi tu non c'è più.
1: Sigla di merda!

Allora, la storia di questo cartone Starzinger ruota attorno alla principessa della luna Aurora e ai suoi tre compagni cyborg Kug, Aka e Gorgo, che devono raggiungere il grande pianeta e ripristinare l'energia galattica che si sta affievolendo a causa dell'anzianità della sua regina. In conseguenza di tutto questo, tutte le forme di tutti i pianeti stanno diventando aggressive e sanguinarie e la civiltà sta ricredendo. Fonte Wikipedia. Quindi ragazzi, non si scherza, questo era un cartone bellissimo. Ci ascoltiamo un po' della sigla. Starzinger. Come non si è capito un cazzo? Ma io ho detto tutto bene. Ma che dite? Ho letto su Wikipedia. Ma come ho letto senza... Ma che cazzo volete? Ma che regia? Ma che volete? Ma lasciatemi lavorare in pace, santa puttana. Ok? Io sono lo speaker come tutti quanti. Lasciatemi lavorare, che già devo fare lo speaker sulle sigle di Cristina D'Avena. E io sono frustrato perché devo fare lo speaker mica su Dua Lipa, su Billie Eilish, faccio lo speaker su ste cagate. Ma vaffanculo, ma che cazzo ci vengo a fare? Ma vaffanculo, ma vaffanculo, va, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.

allora, durante l'epoca babilonese, un extraterrestre, Babil, venuto dallo spazio profondo, a causa di un'avaria scende sulla Terra. Decide di costruire una torre con all'interno una nuova astronave per fare ritorno a casa, ma fallisce e lascia l'eredità del suo sapere ai suoi futuri discendenti. Il discendente dell'extraterrestre è Koichi, un ragazzo che vive sulla Terra e che conduce un'esistenza normale insieme a Lissi e alla cugina di un amico. Ma l'incontro con Rodem segna la vita del ragazzo. Condotto nella base segreta, scopre il suo destino e la sua missione: proteggere la Terra dal signore del male, Yomi. Babil Junior. Adesso va bene come l'ho detta, regia? Va bene? No? No? Come no? Come no? No! No! Non è possibile! L'ho detta bene, l'ho letta bene! Ma come la leggo senza intonazione? Ma che cazzo vuol dire intonazione? Che vuol dire? Ma che vi credete che sono qui in segno? Io sono Giuseppe J. Bianchi, avete capito? Pezzi di mezzo. Vaffanculo, io vi smerdo in diretta, avete capito bene? Ma che vi credete che sono un leccaculo come quelli del governo Meloni che vanno in Rai, o in Mediaset? Vaffanculo, bastardi, vaffanculo!

Babel Junior è un cartone del 1982, ragazzi. In Italia è arrivato nell'82, è un cartone giapponese del 1973. Vabbè, sono andato un po' in confusione, che cazzo volete? Che cazzo volete? Che cazzo volete?

Non mi fate incazzare, non mi fate incazzare, non mi fate incazzare! Torniamo calmi, va? In Italia la serie fu trasmessa originariamente da Italia 1 tra marzo ed aprile del 1982, sempre nel contenitore Bibu Bam, e venne replicata su diversi altri circuiti ed emittenti locali fino a metà anni 90. La sigla è cantata dai Super Robots.

0: Ed erano i primi anni 90, prima metà degli anni 90, quando andava questo riadattamento di dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, D'Artagnan e i Moschettieri del Re su Bim Bum Bam, dove pensate Aramis era una donna sotto mentite spoglie, mamma mia.
1: D'Artagnan vuole tanto diventare moschettiere del re.
0: Guarda che davvero Aramis era una donna, mica dico puttanate, mica me ne vengo con ste cagate gay friendly così a caso, era una donna e si scopre durante un incendio della casa lì dove stavano i Tre Moschettieri. Faceva la doccia, la sgamano, la scoprono che era nuda e vedono che era una donna, aveva le poppe, capito? Ma che cazzo volete? Ma io non posso... Ma che...

sì, io lo ricordo questo cartone, questa trasposizione animata del romanzo I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1989 dal

0: questa musica così invasiva non aiuta a calmare i nervi. Comunque, ci calmiamo, va bene? E continuiamo la conduzione di questo programma di merda. Perché lo devo dire, è un programma di merda, per Dio!
1: Che non hanno i moschettieri del re. Ha coraggio, ma non ancora sa.
0: E tra le tante avventure in cui i protagonisti di questa storia.

tratta da un soggetto originale di Hayao Miyazaki. La storia è liberamente tratta dai romanzi di Jules Verne. 2 anni di vacanze, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa. Commissionato dal servizio pubblico giapponese, la produzione dell'anime venne affidata all'allora emergente studio K.

La trasmissione televisiva italiana è avvenuta dal 1 luglio al 20 settembre del 91 con il titolo Il mistero della pietra azzurra su Italia 1 e Rete 4, titolo originale The Secret of Blue Water.

fatemelo dire, fatemelo dire, fatemelo dire. Allora, Nadia era un troidì, gliela dava mai a Jacques, sì, lo voglio dire, va bene. Era un fì Nadia, un grandissimo troidì, Nadia del mistero della pietra azzurra. Avete capito bene, un troio bì.

ambientato alla fine dell'Ottocento, personaggi di stile steampunk, davvero ragazzi meravigliosa sta roba, è un cartone meraviglioso questo. Meraviglioso però Nadia lo era tutto, cioè tutta però si vedeva dall'espressione ragazzi, che cazzo!

atmosfere simili a quelle del mistero della pietra azzurra in questo riadattamento di Peter Pan, molto dark. Canzone della Cristina D'Avena. Peter Pan meraviglioso, questo qui molto dark, molto particolare, animazione giapponese.

0: Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
1: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. E c'è la mia aiuta, tu sai
0: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò: Bonjour, monsieur, che cosa scrive sul carnet?

0: Mezzodì. Roma. No, no.
1: Na, na, na. Un amico come
0: la mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia. Sta a guardare.

0: Gigi Proietti, un amico come me dal film Disney Aladdin. Adesso ci ascoltiamo. Ma che cazzo volete ancora, regia? Cosa volete da me? Stavo presentando l'ispettore Gadget della Cristina D'Avena. Sì, l'ispettore Gadget, lo ricordate? Quello che cacciava il martellone dal cappello. Ma adesso lo caccio io un martellone dalle mutande, vi faccio vedere io chi sono!
1: E al passo con lui è l'ispettore Gadget, che sbaglia ma poi con i suoi gadget è il più in gamba dei suoi.
0: E arresta tutti così! E adesso vi arresto io a voi brutti figli di po'.

basta, io veramente c'ho la pressione a mille, non ce la faccio più ad incazzarmi, adesso mando le canzoni, non dico più un cazzo di niente, le notizie ve le dite voi, regia, e mi fate in culo voi e tutti i vostri

Ve l'ho detto, io non dicevo più un cazzo fino alla fine, lascio le canzoni, non mi interessa più niente. Ma zero, zero proprio, zero, zero. Vabbè, i saluti sì. Allora, cari amici di Radio Grande, un saluto dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Appuntamento alla settimana prossima con non solo Cristina, da Vena si intende. Non mi è piaciuta. Non mi è

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Sento vivo come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. C'è bisogno di presentazioni?
2: Mai, mai scorderai
0: Kenny il Guerriero, 1986. Parte la puntata dedicata ai mitici anni 80.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, novità al cinema, di mostre di arte, di festival culturali importanti in Italia e nel mondo, concerti di musica e poi per finire una divagazione, una riflessione sul tema culturale. Intanto ascoltiamoci Luciano Ligabue, Vivere a orecchio.

Ne parliamo nei prossimi festival del libro. E quel festival più importante di questo periodo è senz'altro il Salone del Libro di Torino, da giovedì 14 a lunedì 18 maggio all'Ingotto di Torino. Il tema di quest'anno è Il mondo salvato dai ragazzini. Tra gli ospiti internazionali in arrivo anche Guglielmo Arriaga, Peter Cameron, Emmanuel Carrière, David Grossman. Ecco, Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. Che dà il titolo appunto al festival di quest'anno, è un'opera che, come affermato dagli organizzatori, sfugge alle classificazioni. È lo spirito dell'edizione del Salone di quest'anno. Il mondo non è ancora salvato, ma se c'è qualcuno che può farlo sono le ragazzine e i ragazzini. Non solo perché a loro stiamo per consegnare tutto, ma anche perché insieme possiamo creare un mondo nuovo e stare assieme. Il Salone del Libro di Torino quest'anno accoglierà come regione ospite l'Umbria e come paese ospite la Grecia. Quest'anno, per la prima volta, l'arena del Bookstock sarà ospitata in una struttura autonoma rispetto al corpo principale. Si conferma per il secondo anno il Publisher Center, un'area lounge interamente dedicata agli operatori professionali, dove per la prima volta saranno organizzate sessioni di speed date tra gruppi di editori e librai, e tra gruppi di editori e influencer. Le sale che accoglieranno oltre 2.700 eventi saranno 70, tra sale convegno, laboratori e spazi incontri, e l'auditorium e centro ingressi Lingotto, aperto al pubblico da giovedì a lunedì. Inoltre, in questa edizione il Romance Pop-Up, lo spazio destinato all'attività di meet and greet con le più importanti firme del genere, raddoppia. Gli incontri si svolgeranno sabato 16 maggio e domenica 17 maggio negli spazi del Luci Cinema Torino Lingotto. Altri festival del libro di questo periodo sono il Mantova Libri, Mappe e Stampe. Il 16-17 maggio a Mantova, una storica mostra mercato giunta alla 51ª edizione. Per maggiori informazioni consultare il sito mantovalibriestampe.com. Sempre a Mantova, il 15-17 maggio avremo il Food and Science Festival, una manifestazione interamente dedicata alla divulgazione scientifica, che affronta e approfondisce in maniera creativa e accessibile tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo. A Empoli, dal 21 al 24 maggio, avremo Leggenda, Festival della lettura e dell'ascolto. Il programma su leggendafestival.it. A Pistoia, Dialoghi di Pistoia, è giunta alla 17ª edizione e si svolgerà dal 22 al 24 maggio e sarà dedicata a uno dei grandi interessi dell'antropologia culturale, il corpo. Nel corso delle 3 giornate, dal 22 al 24 maggio a Pistoia, nel centro storico, tra incontri, dialoghi e letture, i dialoghi esploreranno la trasformazione continua del corpo, secondo diverse prospettive e complementari. Il sito è dialoghipistoia.it. A Perugia invece avremo Encuentro, Festival della letteratura di lingua spagnola, dal 21 al 24 maggio, a Perugia appunto e Castiglione del Lago. Questa manifestazione celebra l'incontro tra culture, linguaggi e comunità diverse, trasformando Perugia in un luogo di dialogo aperto e contemporaneo. E per finire, Rovigo racconta, dal 29 al 31 maggio. Rovigo racconta è il festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Il programma su rovigoracconta.it. Di novità in libreria parleremo dopo in Negrita, Magnolia.

Adesso spazio alle novità in libreria. Il 5 maggio arriva C'è ancora domani di Paolo Cortellesi con Giulia Calenda e Furio Andreotti per Feltrinelli. Questo libro racconta la storia di Delia, una donna che vive nella Roma del secondo dopoguerra e che è sempre intrappolata in un destino già scritto, però in un certo contesto storico che vede l'Italia rinascere dopo le brutture della guerra. L'animo di Delia, il desiderio di emancipazione, è tale da andare contro tutto e tutti per riprendersi la sua dignità di persona e donna. Per Marsilio è uscito di Xava della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia il suo Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jean Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini. Il tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa. Di prossima uscita, L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito vittima di un incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo e la suocera Jo, la sempre donna vendicativa e dal pessimo carattere. Ma il peggio non è ancora iniziato. Passiamo a un giallo, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Bora, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di una maggiore. L'indagine condurrà però il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Un romanzo che rappresenta per il protagonista un viaggio morale e contemporaneamente un conflitto tra l'essere un uomo giusto e vivere in un sistema criminale. Di Walter Veltroni per Albert Collins, Il bar di Cinecittà. Il romanzo è basato sullo sguardo di Giulia.

maggio del 2026 a radiosonar.net e anche su Radiograd. Questo è Claudio Contini a dare a tutte e tutti voi il benvenuto a una nuova puntata di Original Street Grooves, una puntata che oggi sarà dedicata esclusivamente ad un artista. Quindi ritorniamo alle nostre monografie che da un po' di tempo mancano, ma normalmente le facciamo sui producers, su coloro che creano i suoni per dare poi ai rappers le loro basi dove rappare. In questo caso invece ci dedichiamo, forse per la prima volta se non ricordo male, o forse per la seconda, lo abbiamo fatto per Rakim tempo fa, ci dedichiamo a un rapper che ha appena fatto uscire il suo nuovo album e che viene ormai considerato in maniera abbastanza trasversale da tutti gli appassionati di hip hop come forse il rapper più sottovalutato della storia, il che è un po' un ossimoro, perché quando siete tutti d'accordo nel reputare un artista sottovalutato significa che forse lo si sta finalmente valutando per quello che è il suo reale valore. Ma insomma, tutto questo giro di parole per dire che parliamo di un rapper grandissimo che forse ha ottenuto meno successo e meno gloria di quella che si meriterebbe. Parlo di AZ, ovvero Anthony Cruz. Il suo nome, due semplici lettere, la prima e l'ultima dell'alfabeto, che sono anche la prima e l'ultima del suo nome e cognome, Anthony Cruz, appunto, nato il 9 marzo del 1972 a Brooklyn, sicuramente uno dei più grandi rappresentanti di questo quartiere, di questa città, mi viene da dire, perché i quartieri di New York, i cinque quartieri di New York, sono in realtà cinque macro città che poi si suddividono in tanti piccoli quartieri al loro interno, e Brooklyn è una di queste macro città che ha dato tantissimi nomi, tantissimi artisti, tantissimi personaggi e personalità al mondo dell'hip hop da tempi non sospetti fino ad oggi. E AZ è uno di quelli che rappresenta questo quartiere al meglio, con il suo flow, il suo stile, la sua capacità, il suo talento come rapper, capace di fondere uno spirito, una indole hardcore, street, classica, newyorkese, con però anche un qualcosa, un tocco di sensualità, se vogliamo. Ci sono alcuni suoi brani che richiamano molto una certa tendenza a fondere l'R&B, ma senza renderlo però pop, senza renderlo però mainstream, facendo sì che il tutto venga fuori come un qualcosa di, come dire, soothing, si dice in inglese, no? Cioè setoso, quasi sensuale, appunto, ve l'ho già detto prima. È un rapper molto versatile, capace di rappare su, appunto, beat più tranquilli e su beat hardcore e tutto ciò che c'è nel mezzo. Chi lo conosce bene sa che è stato lanciato fondamentalmente da Nas nel suo album d'esordio Illmatic, uno dei più grandi album della storia della musica, quando era sostanzialmente uno sconosciuto. Poi lui ha fatto una carriera da solista che ancora oggi va avanti e che celebriamo perché è uscito da pochissimi giorni il suo nuovo album, che è poi il terzo capitolo di Do or Die. Do or Die festeggia i 31 anni di uscita quest'anno, appunto, e quindi è uscito il terzo capitolo, Do or Die, su etichetta Mass Appeal, che ha proprio come direttore artistico Nas. Lo sappiamo bene perché già nel 2025 ci ha regalato tanti bei dischi. Oh, quindi che facciamo stasera? Facciamo una sorta di carrellata di quelli che sono gli album di AZ, non tutti perché ne ha fatti 10, quindi sarebbe stato difficile mettere tutti gli album, ma perché? Perché lui ha fatto anche tante collaborazioni, tante apparizioni come artista ospite, e io ho voluto mettere parecchi di questi pezzi perché sono quelli che si sentono meno, sono quelli ancora meno conosciuti rispetto ai suoi album. Quindi insomma, adesso parlerò molto meno, ho fatto questa lunga introduzione, ma sentiremo due, anche tre pezzi alla volta, quindi io andrò con una piccola descrizione del pezzo o dei pezzi che ci ascoltiamo e poi insomma lasciamo la musica a lietare le vostre orecchie. Come vi dicevo, AZ aveva esordito con Nas su Life's a Bitch, che era uno dei tanti classici presenti su Illmatic. Life's a Bitch era un brano prodotto da L.E.S. che vedeva anche la collaborazione alla tromba di Olutara Jones, che null'altro è che il papà di Nas, che è un jazzista. E in questo pezzo c'era appunto un giovane ed esordiente AZ che nessuno conosceva, unico ospite di un album classico, e che in questo verso già si era conquistato all'istante un posto nell'Olimpo dell'hip hop, perché questo verso è, anche qui all'unanimità, considerato uno dei più importanti
della storia dell'hip hop, pensate. Quindi Life's a Bitch, e non possiamo non cominciare con questo brano, e facciamo subito un parallelismo, perché poi le sue collaborazioni con Nas sono continuate e continuano fino ad oggi, tant'è che anche nel suo ultimo album, quello appena uscito, come vi dicevo prima, Do or Die 3, c'è un pezzo insieme a Nas che si chiama Surprise. Quindi partiamo dall'inizio e arriviamo subito alla fine, ce li sentiamo insieme. Life's a Bitch del 1994 da Illmatic, e poi Surprise da Do or Die 3, appena uscito.

Life's a Bitch e Surprise, questi sono due brani che vedono AZ e Nas collaborare insieme, che hanno tra di loro una distanza di ben 31 anni, perché Life's a Bitch è del 1994 ed era presente su Illmatic, mentre invece Surprise è presente sul nuovo album di AZ che si chiama Do or Die 3, dal quale tra poco ci ascolteremo anche un altro pezzo. Ne abbiamo già ascoltati un paio che avevano un po' anticipato il tutto. È un album molto bello che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine. Forse l'unico difetto che ha è che non è lunghissimo, perché dura solo 35 minuti, però questo è ormai lo standard degli album di oggi per quanto riguarda la durata. Nel 95 poi, un anno dopo, AZ fece il suo esordio con la prima, il primo capitolo di Do or Die, però io adesso vi vorrei far ascoltare, prima di andare lì, una doppietta di collaborazioni che risalgono invece all'anno successivo, perché poi da quel punto AZ è stato cominciato ad essere chiamato spesso da altri colleghi rappers, ma non solo rappers. Infatti ci andiamo ad ascoltare adesso due brani che provengono da due mondi diversi. Il primo brano è quello che è tratto da un album che forse qualcuno di voi si ricorderà, The Latchkey Child di A+, un rapper ragazzino all'epoca, era veramente piccolo, c'era un po' questo trend, no, di far rappare anche i minorenni con i Criss Cross che avevano lanciato il grande successo, insomma, di Jump, eccetera eccetera. A+ era un rapper di New York che all'epoca aveva 14-15 anni, ma molto bravo e anche molto hardcore, e aveva chiamato AZ per fare una collaborazione che giocava sempre con le lettere dei loro nomi, che si chiama semplicemente A+Z. A seguire però ci andiamo ad ascoltare un classicone, che è un remix del grande D'Angelo Crooner dell'R&B, uno dei più grandi interpreti dell'R&B moderna senza dubbio, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Adesso ci andiamo ad ascoltare quello che era il remix di Lady, un pezzo tratto da Brown Sugar, il suo primo album del 1996. Il remix era di DJ Premier e a collaborare, a fare il verso rap sul pezzo, c'era proprio il grande AZ. Quindi A+ insieme a AZ con A+Z e D'Angelo, DJ Premier remix di Lady con AZ a rappare. Dai, boy!

0: come dimostrano questi due brani, già all'inizio della sua carriera AZ era molto versatile, capace di partecipare a un brano di hip hop classico newyorkese come A+C di A+, ma anche in un pezzo R&B sentimentale, anche se con molto groove, come quello di D'Angelo e il remix di DJ Premier di questo bellissimo Lady. E come vi dicevo prima, l'esordio da solista di AZ per quanto riguarda la lunga durata avvenne nel 1995, a ottobre del 1995, con il primo capitolo di Do or Die, un album ora considerato finalmente un classico. E rivediamo qua il parallelismo che abbiamo fatto all'inizio con Life's a Bitch e Surprise. Perché? Perché Do or Die si apriva con un brano che si chiamava Uncut Raw, che era veramente una sorta di introduzione, ma AZ le introduzioni non le ha mai fatte banali, ha sempre fatto dei pezzi veri e propri. E questa Uncut Raw è stata ripresa su Do or Die 3, quindi ci andiamo ad ascoltare un altro brano dell'album appena uscito che si chiama No Need for Lactose. Se le ascoltate insieme andrete a capire che sono una la continuazione dell'altra, seppur a distanza di 30 anni abbondanti. Quindi Uncut Raw e poi No Need for Lactose, AZ, Original Street Groove, yo.
1: Pure straight out Bolivia, Peru, Uncut, baby, what?

Anche a pro e no need for lactose, anche qui 30 anni di distanza, anzi direi 31, tra un pezzo e l'altro, e pure il filo conduttore è rimasto, lo stile di AZ è rimasto. Insomma, io vorrei far notare a tutti voi la tecnica di AZ, non soltanto insomma i pezzi, che godono anche spesso e volentieri di produzioni incredibili, ma non basta la produzione, bisogna essere un rapper bravo, talentuoso, e lui ha uno stile incredibile, una ricerca delle parole, degli incastri incredibili, e li continua ad avere, e lo dimostrano questi parallelismi che insomma vediamo anche oggi, che ha 54 anni, insomma parliamo di un rapper che è sulla scena da tantissimo tempo, che non ha perso un millimetro di talento. Continuiamo, va, continuiamo con questi parallelismi. Come vi ho detto, AZ e Nas hanno collaborato spesso, quindi adesso ci andiamo a sentire un'altra doppietta che li vede insieme, con due pezzi che però in questo caso invece sono vicini tra di loro a livello temporale, perché distano soltanto di un anno. Il primo pezzo era tratto da quello che era un po' il ritorno di Nas al grande splendore, perché nel 2001 Nas fece uscire l'album che si chiamava Stillmatic, che già dal titolo andava un po' a riprendere, no, quello che era stato il suo classico esordio. E in questo album c'era un pezzo con AZ, anche qui se non ricordo male forse unico ospite del disco a parte i rappers del giro di Nas, ma diciamo come rapper fuori dalla sua crew era soltanto AZ, per questo brano che si chiamava The Flyest. E l'anno dopo è uscito un altro album di AZ che si chiamava AZ Addict, un album molto molto bello secondo me, nel quale si riprendeva un po' lo stile di questa collaborazione con Nas, con un pezzo che si chiama The Essence. Quindi The Flyest e poi The Essence, AZ insieme a Nas.

The Flyers and the Essence, Nas and Eazy-E, e Nas, due grandi protagonisti dell'hip hop newyorkese e in generale, secondo me, di questa grande cultura, di questa grande musica, due rappers di grandissimo talento, e lo continuano a dimostrare anche oggi, che peraltro, oltre a fare album, sono anche in giro con dei tour che fanno muovere parecchia gente per andarli a vedere. Ma stasera il protagonista della nostra serata è Eazy, e quindi adesso una doppietta da quelli che sono i due album che uscirono rispettivamente nel 1998 e poi nel 2001. Gli album sono Pieces of a Man e Nine Lives. Considerate che Eazy non ha fatto mai album brutti, anzi, molti dei suoi album sono tutti da 8 e mezzo, secondo me, quindi parliamo di grande grande livello. Da questi due album ci andiamo ad ascoltare The Payback, che è appunto tratto da Pieces of a Man, e poi quello che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, che prima di Nine Lives apparve su una sorta di EP che non si è mai capito se fosse un bootleg o una cosa underground, che si chiamava Sosa. Il pezzo si chiama Problems, quindi The Payback e poi Problems, Eazy. I know you can hear me, man. Shit been crazy in the hood since that happened. But I found out the cat that did that rode the mines. I'ma see him in a minute, son. It's on, it's on.

and Problems. Problems nello specifico, come ho detto prima, rimane uno dei miei pezzi preferiti, ma non solo dei Z, in generale di tutta la storia della musica, che tra l'altro rappresenta in quell'EP che vi dicevo prima, Sosa, una sorta di EP indipendente, underground, che uscì, i pezzi che erano facenti parte di quell'EP sono andati praticamente tutti quanti a finire poi su Nine Lives, ma quell'EP era veramente una bomba, c'aveva 5-6 pezzi, uno più bello dell'altro, incredibile. The Payback invece era un brano che era tratto da l'album precedente a Nine Lives, l'album si chiamava Pieces of a Man, anche quello molto molto consigliato. Non ho citato il fatto che AZ, molti di voi lo sapranno e lo ricordano, faceva parte della Firm, cioè quel super gruppo che Nas aveva creato e che aveva fatto anche un disco dove insieme ad AZ e a Nas c'erano anche Nature e Foxy Brown. Però, e forse qui se lo ricordano in un po' di meno, prima di Nature, sul pezzo originale della Firm che comparve sull'album di Nas, c'era Cormega che poi è stato sostituito appunto da Nature, ma Cormega e AZ hanno continuato a collaborare anche al di fuori della Firm lungo gli anni, ancora oggi, perché poi tra l'altro i due sono molto amici, e vi voglio far ascoltare stasera un pezzo che è tratto da Legal Us, un altro album che è un po' shady a livello di distribuzione, perché credo che album di Cormega che credo che era andato a finire fuori dal circuito per colpa dei bootleg, uscì nel 2003 e c'era questo brano che si chiamava Redemption, dove si spaccava tutto come sempre. E poi ci avviciniamo un po' di più ai nostri giorni, anche se sono passati 15 anni, però nel 2011 uscì questo progetto targato Wu-Tang che si chiamava Legendary Weapons, non proprio un

0: un album dei Wu-Tang Clan, ma comunque una sorta di compilation dove c'erano tantissime collaborazioni, e il brano che dava il titolo all'album, Legendary Weapons appunto, vedeva Ghostface Killah insieme agli M.O.P. e proprio a AZ a dimostrare quanto quest'ultimo possa cavalcare senza problemi anche un beat bello potente, bello hardcore. Quindi doppietta di lusso, Redemption, Cormega, AZ, Legendary Weapon, Ghostface, M.O.P. e AZ.
1: That shit right here.

Redemption con Cormega e Legendary Weapons con Ghostface e M.O.P. due pezzi belli hardcore per dimostrare che esiste a fare veramente di tutto, dai pezzi più smooth a quelli più duri, più newyorkesi fino al midollo. La discografia di Eazy-E è lunghissima, come ho detto all'inizio, e adesso quindi ci andiamo a sentire una tripletta di pezzi tratti da album che sono usciti a breve distanza tra di loro, perché parliamo di 2005, 2006 ed inizio 2008. I tre dischi in questione sono AWOL, The Format e Undeniable, dai quali ci ascoltiamo brani che godono anche di preziose collaborazioni che rendono i pezzi ancora più potenti. Da AWOL infatti ci ascoltiamo The Come Up, che era anche un singolo, c'è pure il video, che vedeva la produzione di DJ Premier, che come sempre regala bombe quando mette mano sulle macchine per fare dei beats. Premier che tra l'altro era anche protagonista della title track dell'album successivo, quello del 2006, The Format, brano che è uno dei miei preferiti in assoluto, che infatti ogni tanto metto qui a Original Street Groove, però stasera ho voluto un po' cambiare, perché da questo album, che è molto bello, secondo me uno dei migliori di Eazy, ci andiamo invece ad ascoltare I Am The Truth, che poi è il pezzo che apre l'album e che vedeva la produzione di Fizzy Womack degli M.O.P. In veste di producer, Fizzy Womack ha collaborato spesso con Eazy, gli ha prodotto parecchi pezzi, specialmente in quel periodo, e questo è veramente un pezzo che spacca e ce lo andiamo ad ascoltare. E poi da Undeniable, album molto sottovalutato, uscito ad aprile del 2008, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama The Hardest, che vede la partecipazione al microfono di Styles P e la produzione di Large Professor, quindi nome di tutto rispetto a collaborare con Eazy in questa tripletta che ci spariamo qui a Original Street Grooves, yo. Give me the countdown.

0: yeah. My word.
1: We done here.
0: I'm THE HRD.
2: Insomma, io spero che questa puntata serva anche come scusa per andarvi un po' a ripassare la discografia di AZ, che è sulla scena da più di 30 anni e che ha fatto album veramente molto molto belli. Ora siamo più o meno in quella che è la parte centrale e verso, diciamo, verso il finale di quella che è la sua carriera, che però finita non è, perché come vi ho detto è appena uscito l'8 maggio, proprio quindi la settimana scorsa, il suo nuovo album Do or Die 3. Siamo arrivati con Undeniable nel 2008, nel 2009 uscì Legendary, dal quale non ci ascoltiamo nulla perché il tempo non c'era, e secondo me forse l'album meno interessante della discografia di AZ. Ecco, e qui c'è stato un break. Dal 2009 al 2021 AZ, pur essendo ogni tanto sempre presente in qualche ospitata, in realtà poi non aveva più fatto album da solista. Addirittura si è dovuto aspettare per 12 anni, il 2021, con quello che è stato il seguito di Do or Die, la parte 2 di Do or Die, che è stata insomma messa in cantiere perché era pronta a quanto pare già nel 2016, poi sempre a livello discografico c'è stato qualche problema e abbiamo dovuto aspettare il 2021 per vederla finalmente fuori. E da Do or Die 2, Do or Die 2, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Check Me Out, che vede la produzione di Pete Rock. Pete Rock che peraltro aveva anche prodotto all'inizio carriera di AZ uno dei suoi pezzi più famosi, che era Rather Unique, anche questo un grande classico. Questo invece si chiama Check Me Out, e a seguire quello che è stato l'album uscito nel 2023 completamente prodotto da Buck Wild, che si chiamava Truth Be Told, dal quale ci ascoltiamo Reintroduction, quindi doppietta con due produttori di lusso, Pete Rock e Buck Wild, Check Me Out e Reintroduction.

Me Out con produzione di Pete Rock, Reintroduction con produzione di Buck Wild, due pezzi che ci hanno portato verso la fine di questa puntata dedicata al grande AZ Anthony Cruz da Brooklyn, del quale è appena uscito Do or Die 3. Andatevelo ad ascoltare perché sono 35 minuti di musica che spacca, hip hop serio, hip hop che è fatto per coloro che amano questa musica e quindi vale assolutamente la pena di ascoltare. L'ultimo brano che vi voglio far sentire è una collaborazione, una guest appearance di AZ, una delle più recenti perché è del 2021, quando su Hitler Where Hermes 8 Site B, che è una sorta di produzione mixtape di West Side Gun della Griselda, su 99 Avirex, l'ho pronunciato malissimo, lo ripeto, 99 Avirex, che è una dedica alla marca Avirex, che negli anni 90, specialmente nel 99, per la parte finale degli anni 90, era molto in voga nel mondo hip hop, con questi giubbotti di pelle un po' pacchiani a mio avviso, ma comunque flash, fighi, alla fine anche molto costosi. E West Side Gun insieme a Stove Got Cooks hanno coinvolto AZ per questo brano, e quindi una dimostrazione finale di come AZ sia valido e potente anche su beat più moderni, se vogliamo, tra virgolette. Tra l'altro poi ha collaborato anche con Rick Ross, con El Camino negli ultimi anni, quindi con ASAP 12, insomma diciamo che uno che è ammirato, e anche giustamente mi viene da dire, anche da rapper della nuova generazione. Lo dimostra questo 99 Avirex, che chiuderà la scaletta di questa sera, che spero che voi abbiate apprezzato. Andate ad ascoltare Do or Die 3. Io vi saluto, grazie a tutti e tutti voi, da Claudio Contini. Vi ricordo che tutti i martedì alle 18.30 sia su Radio Grande che su Radio Sonar c'è Original Street Grooves, e che ci trovate anche nella sezione podcast di radiosonar.net con tutte le puntate a disposizione da ascoltare quando volete. Allora, 99 Avirex, West Side Gun, Stop God Cooks e AZ, con questa vi saluto, peace out, ciao. Feds kick the door, this the realest shit I never wrote.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Find my-

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione a budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione a budget streamed.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
5: By yourself, play however you want to.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione buona streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,